testi di noi, uscire ultima notte, ultimo sarò, le buse le ricci, un sintre murre, un cura amare, te saluto e vis, no, sintre, ci capi fantoma reale.